0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: buona serata, qualche secondo e saranno le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oh Luchino, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buona trasmissione, grazie, rimaniamo in ascolto. Siamo qua.
1: Buon anno, niente. Buona serata. Era Francesco Gabbani su Summer Funky in questa Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi accompagna nell'arco di tutte le giornate per quest'estate fino alla conclusione di questo mese, anzi non è vero perché il 31, che cade di lunedì quest'anno, ricominciano puntualmente dei diversi appuntamenti di palinsesto standard della radio, quindi poi ci beccate dal 31 che ricomincia poi la vita normale di tutti quanti, se normale vogliamo chiamarla. Ciao Max, ciao Sami, buona serata, salutiamo anche Adriana, ciao Adriana, buona serata, un saluto anche agli amici col porto d'armi, bentornati, grazie. Ciao Luigi, salutiamo Gigi, gli amici di Bergamo e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Prima parlavamo del fatto che comunque sia è un'estate un po' particolare, perché diciamo che il movimento dei vacanzieri non si capisce bene, perché ci sono città più o meno vuote, no? non dappertutto, però non si sa dove è andata la gente, perché quando vai in giro trovi pochissimo, no? Località balneari e o montane, però lo scopriremo per poi quando fanno le analisi l'estate, sapete quelle cose che fanno puntualmente ogni anno a conclusione delle vacanze, no? Vi danno tutti quei numerini magici, ci daranno dei numerini magici anche quest'anno, come i numerini magici ci dà solitamente la borsa e o le borse che condizionano indicativamente l'andamento dell'economia globale, no? Cioè, questo giochino, perché poi alla fine è un giochino, no? Si muovono un sacco di soldi che poi vanno a influenzare tutti i mercati, diversi mercati del pianeta. Perché sto dicendo questo? Non perché sono un analista della borsa, anzi ne capisco un tubo, però è accaduto che la Sony ha bloccato un videogioco, a differenza delle altre piattaforme tipo Xbox, Nintendo e via dicendo. Questo gioco è Stonks 9008 o 9800, non so come lo venga citato per tutti i gamer, okay, va bene, e pare che questo sia un gioco abbastanza pesantino. Vedete in che senso? Perché parla di borse, cioè praticamente è un gioco che è un gestionale ambientato nel mondo delle borse a livello internazionale, e pare che questa versione sia stata bloccata nella versione PS5 appunto dalla Sony, a differenza delle altre piattaforme che invece procedono tranquillamente con l'utilizzo di questo gioco, che pare che stia anche prendendo spazio, no? All'interno di tutti coloro che sono appassionati appunto di videogiochi. Ovviamente un altro sistema, giusto per adesso questo punto di vista, giusto per far entrare nel mondo del gioco, degli investimenti e dell'azzardo diverse persone già da bimbi, va bene. E infatti pensate un po' voi che Sony ha dichiarato molto chiaramente, ha detto no grazie, ne abbiamo già abbastanza della vita reale del mercato azionario che purtroppo, ahimè, grava su tutta la popolazione mondiale. E beh, anche questa è una buona analisi, però insomma, se volete giocare a questo giochino, almeno solo se giocate virtualmente è meglio, se giocate con i soldi

0: Miles Smith, Night Horan, Radio Number One, Summer One. State lì un attimo e diamo un'occhiata anche al meteo.
1: L'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua puntuale, grazie agli amici di Trebi Meteo, l'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord, residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Al centro, transito di veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e in Appennino, mentre al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali. Per restare informati sempre e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

della vostra radio. Qui c'è buona musica, cerchiamo di farvi compagnia, così di allietare le vostre giornate al mare, in montagna, al lago e perché no anche a casa. Metti il caso che non siate andati ancora in vacanza, magari ci siate già stati, noi siamo qui ad accompagnarvi puntualmente, quindi mi raccomando, abbiamo ancora

Mama Cabana, Radio Number One, Summer One. Ciao Luchino, saluto Amedeo e Dario da Pavia. Siamo sudati, non posso dire come, potrei dire come delle animali ruminanti erba. Un po' cacofonico se dico quella roba lì, non posso dirla per radio, ragazzi. Va bene, buona serata, benvenuti. C'è sempre buona musica, adesso c'è Lenny Kravitz.

diretta, cosa state combinando? 19.36, io sono Luchino, anzi 37 in questo momento. Che state combinando? Siamo curiosi. Nel frattempo, no. Allora, io non posso dire certe cose. Se mi scrivete dei messaggi che sono un po' osi, io non posso darli. Ci abbiamo anche dei bimbi all'ascolto, no? Non siamo ancora in fascia protetta, come si usa dire. Poi ci sono quelli che mi fanno venire l'invidia. Volevo salutare gli amici di Vigo di Fassa, Renzo, Simona, Matteo e Francesco. Bellissima foto, grazie, gentilissimi. C'è uno spritz bellissimo che così si rifrange sulla montagna. Siete ovviamente beati voi che siete in fase aperitivo in questo momento. Noi cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi, anzi se volete poi interagire potete farlo. Abbiamo il nostro numero di WhatsApp che è sempre quello 393 444 0444. Poi se volete fare delle domande non così difficili come le fa Elena, dice io non riesco ancora a capire, no, siccome prima parlavamo dell'altalenare delle borse, dei costi della vita, via dicendo. Elena dice non riesco a capire perché quando scende il prezzo del barile e del petrolio non scende il prezzo della benzina. E questo guarda, facciamo delle domande più semplici, tipo che tempo farà domani, che ore sono, non so, cose più semplici, perché se cominciamo a farci delle domande troppo difficili dopo non va bene, anche perché dopo ci agitiamo, dopo se ti agiti ti viene mal di stomaco, ti viene mal di pancia, ti viene quelle cose. E allora non devi pensare a niente, a nulla, devi pensare al nulla e assolutamente ti rilassi come essere in vacanza, no? Fai praticamente un break come quelli che magari invece che andare in vacanza si mettono la cuffietta con il rumore del mare, chiudono gli occhi e dicono ma che bello questo mare. Però va bene così, è molto più economico dal mio punto di vista, senza ombra di dubbio. C'è Selena Gomez.

come sei fatta. Baby I Love You e Big Mountain in questa versione rivisitata nel 94, visto che poi la versione originale era del 76. Sì, del 76. Di Peter Frampton, questa dichiarazione d'amore a una persona amata. Siete su Radio Number One e questa era una grande canzone puntualmente che torna ogni ora qui sulla radio. Adesso invece i Pinguini Tattoo.

0: la serata, benvenuti Summer One, un minuto dopo le 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni, in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare, è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
2: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni.

0: elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
1: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
0: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel Veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Ready, sempre bellissima, buona serata. Siamo passati giro di boa altre due ore insieme, due l'abbiamo esaurite un po' come sottoscritto, perché è esaurito di fondo di natura, e poi ovviamente altre due ore da vivere insieme. Allora, buon appetito se state già cenando e mangiate presto presto, se siete ancora in fase aperitivo, buon aperitivo. Se invece siete a dieta, questo è un altro problema di cui magari ne parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo c'era, appena voi date messaggi, interagite praticamente tra voi, c'è anche Roby che dice: pure io stavo meglio al mare, ma sono contenta di essere riuscita a tornare in tempo con poco ritardo, aereo di ritorno preso da Catania. E beh, devo dire, c'è stato un bel macello in questi giorni per i disagi dovuti alle linee e alla situazione che c'era, purtroppo dovuta a fattori naturali. Questo è un dato, ogni tanto capitano anche dei ritardi per fattori naturali, non solo per l'uomo, vedi certe volte cosa succede. Salutiamo anche gli amici di Genova. Qualcuno dice: ha piovuto nel pomeriggio. Benissimo, ha rinfrescato, sta rinfrescando più o meno buona parte della nostra penisola, quindi le temperature si stanno abbassando, questo è un dato di fatto. Però sicuramente cosa non cambia, ciao Anna, buona serata, salutiamo gli amici del Lago della Brianza, scusate, mi ero perso un messaggio. Allora, attenzione, perché voi sapete che quando vai a vedere nel web, quando vai a vedere i giornali, quando ascolti, quindi, ci sono sempre delle notizie che ti tirano sul morale, dici mamma mia che bello. Allora, attenzione, perché adesso, dopo il panico del caldo, che moriremo tutti di caldo, attenzione perché adesso arrivano i temporali e quindi pericolo fulmini che possono, attenzione, che possono colpire anche in assenza di temporale. Beh, certo, chi non è mai stato colpito da un fulmine durante un non temporale? Quindi mi raccomando, dovete stare lontano dagli alberi e dai metalli. E poi ci sono altri modi per difendersi dai fulmini, ma a questo non voglio addentrarmi troppo nell'argomento, anche perché ce ne sono forse di più allarmanti che non i fulmini che piovono senza temporale, ma del fatto che nel mondo si sta parlando sempre meno, nel senso che è uscita una pubblicazione di The Guardian in queste giornate che segnala che, ahimè, c'è una diminuzione del numero medio di parole pronunciate quotidianamente da noi, perché soprattutto questo allarme scatta per gli under 25, il calo sarebbe particolarmente marcato in questo caso, e purtroppo arrivano anche, sapete, ahimè, tutti questi meravigliosi social, tutte queste meravigliose tecnologie che ci abbracciano, arrivano queste nuove mode che sono delle simpatiche silenziose passeggiate e persino delle vacanze che si chiamano hospitality, ovvero l'ospitalità basata sul non rompere le scatole a nessuno. Cioè, praticamente un gruppo di persone che si vedono, non si parlano tra loro, però sicuramente guardano uno smartphone e interagiscono con quello che poi, diciamo le cose come stanno, accade ogni volta che voi andate per esempio in giro, magari a mangiare in un ristorante, in un bar, eccetera. Ci sono dei gruppetti di persone, cioè sono insieme ma fondamentalmente guardano tutti lo smartphone, probabilmente si iscrivono e comunicano con quello. Però adesso non stiamo a guardare proprio tutto, perché forse un bene o un male, boh, dipende uno cosa deve dire. Se deve dire delle cose, magari forse è meglio che parli un attimo, ci sta la cosa, non direi di sì. Climate, Jesse Glynn, arriva Real Love. Oh.

0: dilemma, Gaia, chiamo io, chiami tu, Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, state lì che torniamo.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

di colonna sonora di quest'estate 2026, poi scopriremo quale sarà il tormentone, quale sarà stato il tormentone di quest'estate, appunto, come accennavamo. Qualcuno dice che non ha paura dei fulmini perché è già fulminato di suo, potrebbe anche essere una buona analisi. Il sottoscritto ti segue, non c'è nessun problema. Siete su Radio Number One, io sono Luchino. Fino alle 22 insieme, adesso Disclosure.

Song from the Beachers, che era l'album The Tears for Fears, e questo era il secondo estratto, Shout, che poi raggiunse le vette delle classifiche anche negli Stati Uniti, negli State della Hot 100 il 3 agosto del 1985. Era una grande canzone, una delle tante qui su Radio Number One. Adesso Noemi.

0: E si chiude così un'altra ora insieme.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Vento di Giovanotti Alfa su Radio Number One. Buona serata. Quarta ed ultima ora insieme. Eh sì, direi proprio di sì. Adesso c'è Pink e Netress.

Number One, l'estate di Radio Number One, ultima ora insieme, abbiamo superato anche le 21, 4 ore per tutta la settimana, ma anche la prossima per quanto riguarda questo mese di agosto, prima che ricominci il palinsesto ufficiale, quello di Radio Number One, che poi tornerà tutto nella normalità, tranquilli, cioè, c'è le happy hour, il journalist e via dicendo. Vabbè, allora, no, stavo guardando, volevo dare questa notizia per ultima in questa giornata, perché se per la serie quando arrivano quelle notizie che tu dici, quindi cosa ce ne facciamo di sta cosa? Però qualcosa ce ne faremo. Attenzione, perché l'università di Los Angeles, California Los Angeles, ha fatto una nuova un'ideona, come le chiamo io, no? Sai quelle cose che tu dici, bene, che ideona che abbiamo avuto. Attenzione, perché prossimamente gli specchi non faranno più gli specchi, e praticamente funziona così. Si chiamano specchi bugiardi, o almeno così pare, e rifletteranno un'immagine diversa da quella che hanno davanti. Adesso c'è questo prototipo che già funziona, lo stanno già testando, e attraverso questi nuovi materiali e le loro strutture si possono manipolare luce e restituirla in altro modo dallo specchio, quindi in modo differente. Pare che, pensate un po' voi, magari mettete davanti tipo una borsa, esce un cappello, cioè dall'altra parte vedete un cappello, cioè queste quelle robe che già abbiamo già abbastanza confusione mentale per i fatti nostri nella vita, poi se ce la creano maggiormente in questo caso, sicuramente non si potrà più scrivere la storia qua da Disney, no? Sai che c'è lo specchio delle mie brame, che è la più bella delle brame, no, perché in quel caso ti fregava, mettevi un figone, come se invece no. Ma a parte quello, il problema è l'utilizzo, perché pare che in proiezione, per quanto riguarda lo sviluppo di questo prototipo, potranno comparire gli oggetti più disparati, e potrebbero anche realizzarsi situazioni del tutto fuori dalla norma. Adesso non sono specificate, non lo vogliamo neanche sapere. Sicuramente fuori dalla norma potrebbe essere uno che si guarda allo specchio, non ha il cervello, però lo guarda allo specchio e dice, guarda che cervello che ho, perché il cervello glielo mette allo specchio. Potrebbe avere un'idea, non forse, chi può dirlo? C'è Bruno Mars e Rosé.

0: Opalite, Taylor Swift.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

You Gotta Hear My Angle, Ultra Na Te, Moving to the Sun. Questo progetto molto Ibiza, un po' club, quella roba lì quando estate, bella. Buona serata, benvenuti, ma quanti siete? Ciao Dora, buona serata, benvenuta. Salutiamo anche Alice, ciao Alice, ciao Mirko. Nel frattempo Nadia suggerisce: ma lo specchio quello che riflette cose che non sono vere, dove si può mettere? Ma secondo me non si può mettere, allora, a parte che non è in commercio, è ancora un prototipo. Però era curiosa questa notizia, che comunque degli scienziati, sapete che ogni tanto mettono 3, 4, 10, 100 scienziati insieme per studiare delle cose, tu dici benissimo, tutto a posto, poi tutto a posto niente, perché si scopre che poi in un secondo step le cose che dovrebbero tornare utili non saranno mai utili, anzi fanno solo dei danni. Ma per non fare giusto della polemica, sicuramente non lo puoi usare come specchietto retrovisore dell'autovettura o delle autovetture in generale, anche perché se ti riflette altre cose, non so, tu sei in autostrada e vedi dietro una tartaruga che sta per superarti e invece non è una tartaruga. No, anche perché questa distorsione fatta con queste nuove tecnologie sicuramente fa sì che le cose non viaggino nel modo giusto. Già siamo abbastanza distratti, come dicevo io, da tutte quelle che sono le situazioni degli smartphone e delle nuove tecnologie che hanno invaso il pianeta. E d'altra parte, in questo caso, immaginate un po' voi che vi guardate allo specchio e poi non siete voi ma è un'altra persona, perché poi questo è poi il concetto che si potrebbe arrivare anche a quello, ma probabilmente ci arriveranno anche. È un tipo un Mission Impossible di Tom Cruise, no? Che ti guardi allo specchio ma fondamentalmente non sei tu, un'altra persona, ma senza maschera, senza neanche la maschera. 393-444-0444, se qualcuno vuole suggerire in che modo utilizzare questo specchio, giusto per curiosità, no? Visto che stiamo bazzicando in questo argomento, come dire, un po' assurdo, utopistico, fantascientifico, però è carino, magari se voi suggerite come utilizzare questo specchio che distorce la realtà dei fatti. Brutta roba o bella roba, chi può dirlo?

Questa canzone sbarcò il lunario, come si usa dire, un successore in Europa, in tutto il mondo quasi, soprattutto negli Stati Uniti, tra le altre cose lei, Sheila, MB Devotion, in questo caso col gruppo cantante francese, questo era Spacer, e curiosità il fatto che è stata scritta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ovvero dal gruppo degli Chic, nei tanti loro progetti c'era caduto anche questo, che direi non è andato assolutamente male, anzi tutt'altro, va bene. Radio Number One era un altro spazio con le grandi canzoni, quasi addirittura d'arrivo.

Bellissima, buona serata, siete su Radio Number One, io sono Luchino e questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, noi facciamo la colonna sonora delle vostre serate più o meno calde, anche perché ormai le temperature si sono abbassate ovunque, visti i temporalini a destra e a manca, vero? Eh beh, tanta roba, giusto per rinfrescare gli animi e non solo quelli. Adesso c'è Lola Young.

0: Chiudiamo l'appuntamento di questo lunedì, questo inizio settimana, questo 17 agosto. Io sono Luchino, vi aspetto domani puntuali alle 18, sempre qui su Radio Number One per Summer One. E allora, che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.